tuas mãos, já glorifica e adore o nome dele. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore.